0: 104.1 FM. Emisora Pueblo.
1: Bienvenida, Ani, querida, desde Chile. Buongiorno. Buenas noches, Brasil.
2: Sei nella radio delle emozioni, sei nella bottega radio.

0: Molte grazie, Raffaela, benvenuta dall'Italia. Grazie. Grande abbraccio dall'Uruguay, eh? Grazie. Welcome Liz from Germany. Nuestra bottega Lover en Alemania, bienvenida. Bloque internacional, temprano, como estamos haciendo últimamente. Así tenemos los bottega Lovers de todos los países disfrutando de este bloque internacional, ¿eh? Hermosa comunidad en Francia, Italia, España, Argentina, bueno, México, en este caso con Maná. Le dedico questo pezzo a Chris da Roma. Temazo, eh.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno o mai accettato.
0: Se viene el disco de este temazo, ¿eh? Ya está viajando, está viniendo.
1: Sei contenta, non.
0: El disco de Tiziano Ferro.
1: In questo giorno di metà settembre ti dedicherò al regalo mio più grande.

per la nostra comunità italiana, questo classico da 1989, Raff, ti pretendo. Sì, Raff, ti pretendo. Quanto hacía que no pasaba esta canción, Qué recuerdos, Gracias a ti, Alessia, dalla Sardegna, Italia. Benvenuta.

Benvenuta Maria Rosaria da Napoli, Italia. Grazie Anna di Salerno per queste belle parole sul WhatsApp, eh? Molte grazie, Anna.